tsa ngwana motho ngwana mme o sautile sautile o tswa ke lerato ha o ntwe tshwenya ba le ga yena ngwana mme lerato go le le tla o tsukotsa le tla o tsukotsa le tla o tsukotsa le tla o tsukotsa o ga o di tsena e ga o re hip o fumana nka nako mo tsiba ngwana mme

0: Anti Lebon. Lebitso la ka ke Karabelo. Tshepetsa. Ke dula ha mabote di frekwaneng.
1: Ke a hopola. Okay, ke tlo bapalla. Hey, dingata. Tlo bapalla. Ke a leboha.

erebong fela pele ho rena le shumele motsolomong mana ke Sam D Benny Hapel Buhle Shela. Nantsa ba fira je mazotsi ya ka pa che di fone sedentse sedentse msebetsi ba cho buhle mona le ni Hapel Sam D ba re shela phela sa zwena ka ngcono santsane ba fira.

mamelo hey okay mamelo PCFM a tlo di mahloho ra ke a le shemele mo solo mo re qeta hula jolo pina ya e mosa a mi fa go e bitse fela fatela re ba lo jalo di hloho tsa ditabatsa le hora ya le shemele mo solo mo tsona re di ba lo jalo ke tla di makutle.

Mabelo PCFM le shemela metse tseletseng fela metsotso. Ka re le bile mane ho reng ya le shebere betse medi. Ha re khutla mona fela mabelo re tlotla re di sheba re bana gona. Hey, ke di feng mohlomong bo di hlosa ditaba tsentse re di bana ntse bua ka tsona. Ka ke re di shebele gona moqobelong ona. Mona ke ntaba ya se Dubai as Bali.

PC FM ke metsotso e mashume a mabedi le metse robong fela ga faletse ora ina ya le shume le metse medi komela dipina tsa hautse tharo hema mere PC FM ke tsena hetse go tlokala lena nna ka tsona romela tsona hona jale ne re tse ba go di share ba ntse metse jalo the weekend fix o tsama le nna le bo hantiko e ke e mapompom ke mapomse ramane horeng ya le shume le metse medi ke moqibelo etsa la ntotsenga taolo ke manyalo ke meketi hey e fa papa ni meketi le ona mamedi hey baba mba le ka phatla bo mamedi hey ba emeka pela mabika hlamileng ho seng ho na mamedi letsatsing lena tsedintse bohloko ha di fele mamedi ha re thaba ba mba thabile ka nqena ba bamballa ka nqena ke bophelo bo jwalo.

wa hana zukero akore ke molate ka nqena zukero kutlo rena o tla dumela ha e ba ke molata tsena ba ta ba hana minona ke mantletsetletse re tla motloela re fete re tlotla ba pala mino o monate o bana minona ke mantletsetletse ka kwano sensa una dona without a woman yeah I'm better like this ya akore ke go kwana ha ke lata tsena o tla dumela.